stilistica del brano, e significa proprio letteralmente: ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

la sorella di Coni avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Gori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente, non vale un soldo, eh.

senza signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla un tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì, e vedo che è a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

caldo, era caldo, c'era stato un mulino. C'avevo caldo, Mr. Tizio, quando venne uscì, sì, ti faremo una caricatura. Era brutta, denti chiamati bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta. Faremo un mostro. Io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate. A un tratto mi si fece una crisi stessa da sola. Una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco. L'anarchia.

crescere delle monte dal campo. L'uccello ad affichi il re, le vuote degli rubini e le coppe rinasceranno rincuonando il re, rispolverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romperogni di ragni e raccapucci.

Luce da chi dico che lo spoglio spatto. Pesce lo monte da mica. L'uccella l'affi, all'affi che io le. Luda di chilomini ed occa. Rinasceranno rincolando io le. Rispolverando le gitine della pa. Lovida doccia di ricci rossicci.

dire che vi sono soffante, ora invece il romanzo non si canta, lo scena la sera si è reso, lo dai di un mio loco cotto.

0: Shit, what do I got?
1: I'm in. It's alright.
2: Ti faccio questo però.
0: No, voglio il cavaliere, zio.
2: Le chance.
0: Ma da che parte fin qua? Mi piace comunque.
2: Minchia.
0: Oppure accanto a quello che ha fatto via, quel primo quello che ti
2: sì.
0: Sì. Così. Mi sono dato una cosa, mi ha fatto la fagistica come si faccia tutti, ho fatto questo dato di mid test e mobile, tipo, guarda.

0: Quello del mondo lì?
1: Beh? Sì. Rotto. Allora.
0: Scaricato.
1: Cazzo, ho messo questo. Ah, mi. Ecco a lei.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Spiegel.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Cazzo.
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché ti boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ma sì che va, andare andava, sì. Solo che si sblocca forse.
1: Amo, ti ho stoppato? Sei inibito?

오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오